angeke nikwazi ukuyinqoba lempi. Uthi uNkulunkulu lempi akuyona yethu. Uthi uNkulunkulu uthi impi yakhe. Wasethi uNkulunkulu hambisa kune iphambili. Ngizokulwela lempi. Athi uJehoshafati.